Sto maritando farà lume, fiandaroro, l'innesso, dalle mefo, farà lume, amma sciroro.